su Radio Company. Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
6: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Grab your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
4: Radio Company, snack. Spot.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
10: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
11: La notte più bella.

0: stamattina presto qui su Radio Company, arriviamo noi con grande musica marchiata anni 90. Buongiorno a tutti, a Mauro Tonello, già in console il nostro DJ Nick, in arrivo anche da Calling Grizzer con Stay With Me, troviamo anche il Daft Punk, One More Time e in Mystic un po' di sound della isola con Ritmo della Noce.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Mystic con Rhythm della Noce, i Daft Punk con One More Time, da Karen Grizzle con Stay With Me, i primi tre, fermi lì perché tra un po', pochi minuti, proprio velocissimi, neanche il tempo di un caffè, ritorniamo con Freak Power.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: mia aziendale che non magari ricordavo proprio tanto, e mi sono incollati tutti sul codice civile che si poteva portare in classe. Poi però quando è stato il momento di entrare a scuola mi è salita quell'ansia, che ho detto ma se mi scappano qua. Allora ho strappato tutte le pagine dove avevo incollato i bigliettini, le ho buttate, sono entrata, ho fatto l'esame e fortunatamente è andato tutto bene e alla fine sono uscita con 94 su 100.
1: Che brava,
2: che brava,
1: che brava.
2: 94 su 100, tanto.
1: È un ottimo voto. Sì, perché poi comunque ti controllano, il dizionario, cioè
2: certo.
1: O fanno controlli a campione o li controllano tutti, ma li controllano, cioè non è che sono, cioè nel senso anche i professori hanno copiato. Oh no, prof.
2: Prof, dai, ammettete.
1: No.
2: Sono come i genitori che fanno finta di non aver fatto le cavolate e che poi rimproverano il figlio quando le fa, cioè.
1: Diciamo che un professore o un genitore sa perché ha fatto.
2: Certo.
3: No, io la maturità l'ho fatta nell'85. E no, non ho copiato, ma anche perché se avessi avuto solo il pensiero di scrivermi dei biglietti sarei stata beccata dai professori, talmente sono limpida, quindi sarebbero venuti da me e mi avrebbero detto: cos'hai intenzione di fare tu? Ciao.
1: Lei, sì, sai,
2: sai quando ci sono quelle persone che non riescono a mentire? Sì.
1: Lei sarebbe entrata in classe dicendo: va bene, prof, lo ammetto, ho i bigliettini.
2: Oppure come,
1: qui.
2: Oppure come Ale che. Non sono stato io! Che ti ha chiesto qualcosa?
1: Sì, sì, lui ha prescindere, alza le mani.
3: Proprio.
1: Non
3: sì.
1: sono stato io!
2: Ma capito? Allora è chiaro che vai a puntare lì la torcia, no? Va bene, comunque si parla di maturità, amici, quindi. O di quando avete copiato a scuola, non solo nell'esame di maturità, ma anche in tutti gli
1: quanto
2: altri.
1: Quanto impegno mettevate nel copiare a scuola?
2: Sì, esatto. 3332 688 688.

0: tutti, ma quello insomma è un po' più difficile.
1: Sì, c'è qualcuno che scrive sigla con canzone di Shakira. Ma non so, cioè, perché quella non sarebbe più la nostra.
0: Sì, cioè noi dobbiamo trovare il genere giusto, capito?
1: Ho capito, ragazzi, ce ne sono tantissimi di generi se vogliamo. In ogni caso, amici e amiche, adesso regaliamo la Company Bag. La regaliamo ora, now, adesso, vai!
0: Vai, Ale, era due ore che
2: ci siete!
1: Spiegalo, Carlotta!
0: Amici, gioca

espertoni di musica. L'importante è che voi abbiate un minuto di tempo, voglia di provare a vincere la company bag, voglia di farvi una chiacchiera con noi. Quindi, se vi va, 333-2688-688, semplicemente scrivete Canta Chi, poi noi peschiamo uno di voi, venite in diretta e in un minuto si gioca per provare a vincere la company bag.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: lui è J-Ax qui su Radio Company, questa è la Family e adesso stiamo per giocare con il cantachi. Al telefono c'è Deborah da Rovigo. Ciao Deborah.
1: Ciao Deborah, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Come va? Tutto bene?
2: Sì, sono un attimo emozionata. Adesso devo trovare un...
0: Allora facciamo così. Respiro profondo. A parte che cosa vuoi essere emozionata, Deborah, che sei fra quattro scappati di casa? Ma figurati,
1: Deborah, facciamo così, Deborah. Un po' di yoga prima di cominciare. Chiudi gli occhi.
2: Ok.
1: Respiro profondo. Butta fuori tutte le negatività, tutte le ansie. Ora ruota un po' i polsi, che va sempre bene.
2: Va bene, okay.
1: Ti senti meglio?
2: Vada meglio.
0: Ecco, Deborah. Allora, Deborah, non so se hai il viva voce attivo oppure sei con la bocca vicino molto al microfono del cellulare, ma è importante che tu metta molto vicino la bocca al microfono, perché così ti sentiamo chiaramente.
2: Sì, sono ferma e ho...
0: Ok, molto microfono... bene. Adesso ti sentiamo molto bene. Allora, conosci il gioco?
2: Okay. Sì.
0: Perfetto, sai che ci sono 8 brani, devi indovinare l'artista giusto. Hai un minuto di tempo, se sbaglio, se sei titubante, buttati perché si torna da capo, d'accordo?
2: Ok.
0: E allora mettiamo la sigla, vai! Deborah, sei pronta?
2: Pronta.
0: Al mio 3 si parte, 1, 2, 3, Wonderwall, Oasis o Sixpence Non the Richer?
2: Oasis.
0: Meraviglioso, Negramaro o Fedez?
2: Negramaro.
0: Despacito, Ricky Martin o Luis Fonsi?
2: Luis Fonsi.
0: Più bella cosa, Annalisa o Eros Ramazzotti?
2: Ramazzotti.
0: Watermelon Sugar, Harry Styles o Lady Gaga?
2: Lady Gaga.
0: No, Wonderwall, Oasis o Sixpence Non the Richer? Meraviglioso, Negramaro o Fedez?
2: Negramaro.
0: Despacito, Ricky Martin o Luis Fonsi?
2: Luis Fonsi.
0: Più bella cosa, Annalisa o Eros Ramazzotti?
2: Ramazzotti.
0: Watermelon Sugar, Harry Styles o Lady Gaga?
2: Harry Styles.
0: Teenage Dream, Eminem o Katy Perry?
2: Katy Perry.
0: Guerriero, Marco Mengoni o Vasco Rossi?
2: Mengoni.
0: Perdono, Cesare Cremonini o Tiziano Ferro?
2: Tiziano Ferro.
0: Ma sei bravissima! Guarda, a un secondo dalla fine, mamma Deborah.
1: Oh, ma dirti, non era neanche facile.
0: No.
1: Quindi brava, bravissima Deborah, vedi che lo yoga ha aiutato.
0: Sì, ci hai fatto sudare, tachicardia. Deborah, bravissima però, ti porti a casa la Company Bag.
2: Grazie.
1: E un abbraccio.
0: Deborah, cosa stai per fare? Stai andando al lavoro, sì?
2: Sto andando al lavoro, okay. Sì.
0: E allora, buona giornata e buon lavoro. Un abbraccio.
2: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: sempre diamo il benvenuto a quest'ora a Vittorio Ferro. Buongiorno Vito.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Bene. Ciao, tutto ok, tutto a posto. Voi?
1: Bene, tutto bene.
0: Grazie.
1: Sì, ci colleghiamo con...
2: Abbiamo Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Ciao Daniele.
0: Buongiorno Daniele.
3: Buongiorno a tutti, bentrovati.
2: Ecco, questi sono i giorni dell'anno dove voi previsori dovete dirci delle cose, insomma, che non è che siano proprio, no?
3: Sì. No, non troppo belle, diciamo, per chi soprattutto non ama il caldo, sì. Perché ecco, siamo alle prese appunto con l'anticiclone subtropicale africano che andrà avanti a insistere per diversi giorni, insomma, sull'Europa e soprattutto sul nord Italia, portando appunto temperature sempre molto elevate da qui almeno fino all'inizio metà della prossima settimana, quindi almeno 5-6 giorni di gran caldo dobbiamo mettere in conto, con massime oltre 35 sulle pianure, zone pianeggianti interne, fondovalli alpini, qualcosa in meno sulla costa adriatica dove diciamo ancora il mare è un po' fresco, riesce a mitigare con le brezze marine questa andata di calore. Dal punto di vista meteo poco da segnalare in pianura a costa, sempre in pianeta soleggiato, mentre sulle zone alpine possibilità di qualche temporale di calore, sia quest'oggi ma anche domani, probabilmente nel weekend, insomma tra pomeriggio e sera, con l'accumulo di umidità e energia nei bassi strati sarà sempre possibile la formazione di questi temporali proprio sui rilievi, in particolare Dolomiti, zone alpine settentrionali, quindi tra pomeriggio e sera in quelle zone ecco sempre un occhio ecco al cielo per il rischio di questi temporali che dove li fa insomma potranno essere anche localmente intensi, poi però comunque si esauriscono in loco e non vanno a interessare le zone pianeggianti.
2: E quindi anticiclone e via andare, un po' questo?
3: Sì, questo è un po' il leitmotiv dei prossimi giorni, anche se diciamo che le zone più colpite dall'anticiclone dal caldo saranno la Francia, la Spagna, dove si supereranno anche i 40 gradi, quindi noi diciamo che siamo leggermente ai margini, però insomma anche da noi farà molto caldo, ormai in questo periodo è difficile far temperature sotto le medie, anche quando poi caleranno, ecco, rimarranno comunque sempre sui valori elevati una volta superato il picco, ma difficilmente si scenderà su valori almeno in media.
2: Ok,
1: va bene, grazie mille. Grazie Daniele.
0: Grazie Daniele, buon lavoro.
4: Ciao.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
23: Sì.
4: E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: ragazze, Clara e San Giovanni qui su Radio Combra. Amici, buongiorno, questa è la Family. E si stava parlando giustamente degli esami di maturità, ma soprattutto di quando copiavate, che non deve essere necessariamente legato all'esame di maturità nello specifico, ma può essere anche semplicemente copiare durante tutto l'anno. Lo facevate? Non lo facevate? Siete stati sgamati? Sentiamo.
1: Alla maturità, sinceramente, ho copiato poco. È stato durante i 5 anni di superiori che ho un po' esagerato. Una volta ricordo che ho fotocopiato 150 pagine,
2: cosa?
1: 5 centimetri per 3 di grandezza, incollate a forma di libro per superare una verifica che avevo abbastanza ansia. Poi per il resto la maggior parte dei bigliettini li conservavo e alla fine ci ho guadagnato anche il profitto, infatti li ho venduti a un altro studente e mi è andata bene.
0: E vai in automatico una domanda, ragazzi. Soluzione: mette più ansia il fatto di non sapere quello che stai, cioè l'esame che stai per fare, il compito che stai per fare in classe,
2: sì,
0: o mette più ansia il fatto di aver copiato e quindi la paura di essere sgamati?

0: legge, capito? Allora,
1: diciamo che Carlotta ha paura della coda di una lucertola, quindi figuriamoci.
0: Mamma, ragazzi, non voglio parlarne, Non è che ho paura, mi disgusta. Vai, vai.
2: Sono Steffi, io ho fatto la maturità più di 25 anni fa e non ho copiato, ma avevo un compagno che faceva scuola di magia. E dalla sua
0: cosa,
2: giacca,
0: in che senso?
2: Dalle maniche della sua giacca, non vi dico cosa non è uscito.
3: Scuola di magia.
2: Uscivano cose, bigliettini meravigliosi e poi scomparivano, non esistevano. Ma... cioè veramente fantastico.
0: Un mago. Vabbè, perché era un mago. Lui semplicemente era molto bravo. Sarei curiosa di sapere. Oh, oggi lui è ad Azkaban. È in prigione. Va bene, amici, che dire. Allora, si parla di maturità. Abbiamo gli ultimi minuti da passare insieme. Ma si parla più che di maturità di quella volta in cui avete copiato alla maturità. O comunque se durante anche il percorso scolastico, insomma, copiavate come, quando e perché. Giusto?
1: Giusto.
3: Giusto.
1: Prego, Ale.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: Ma per caso la testa gira?
1: Dai, un pochino.
0: Anche perché questo caldo te la fa girare un pochino.
1: Mamma mia, ragazzi, davvero.
0: Benvenuta, Vivi.
1: Grazie.
2: Ciao, Vivi.
1: Ciao, ragazzi. Allora, avete già fatto l'in bocca al lupo, no? Ai giovani che
0: ovviamente
1: oggi
0: sì, stamattina abbiamo. Allora, probabilmente, visto che siamo i primi e apriamo la radio, abbiamo rubato l'argomento principe.
1: Ma tra l'altro.
0: Cioè, il copiare.
1: Il copiare, mamma mia. Sì, ragazzi. Io avevo nascosto.
2: Infatti, io l'ho scritto subito.
1: Sì,
2: L'ho scritto subito nel nostro gruppo.
1: Ho detto, aspetta. Ma voi avete copiato l'esame di maturità? Io sì.
0: No, allora, io non ho fatto l'esame di maturità e quindi, però, ho copiato raramente io a scuola perché io ero sfigato. Nel senso che
1: mi beccavano
0: quando facevo qualcosa di sbagliato. Io mi beccavano veramente dentro due secondi.
1: No, io ero brava, quindi riuscivo invece a mimetizzarmi.
0: E tu eri brava?
1: Io ero brava, io ero molto brava.
0: Copiavano da te.
1: Copiavano da me. Sì, però copiavo anch'io delle volte. Cioè era un copia copia generale.
2: Non avevamo dubbi.
1: Comunque, Sisma, sei ancora in tempo. Lo fa Pupo, lo puoi fare pure tu.
0: È vero, è vero, è vero.

0: amici.
1: Radio ciao, Company ciao. Time.
2: Ciao, a domani.
3: Breaking news. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi. Durante 60 giorni si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA, soddisfazione espressa da tutti i leader del G7. Ieri dal Parlamento europeo via libera la detenzione fino a 30 mesi per gli immigrati irregolari anche in centri di rimpatrio in paesi fuori dall'Unione europea. Approvata la linea italiana, afferma la Premier Meloni. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera d'albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Per gli investigatori due piste, o un overdose o un omicidio, rinvenute tracce di cocaina. Si ricerca il suo compagno di stanza. Prima prova della maturità per oltre 500.000 studenti, oggi lo scritto di Italiano. La maturità è importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come una porta che si apre sul futuro, è il messaggio della Premier Giorgia Meloni. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour.

tutti i maturandi, sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia. Oggi giovedì 18 giugno 2026, giovedì che per noi matti del mattino, che cos'è se non la vigilia del weekend? Una vigilia caldissima, ragazzi, perché davvero toccheremo punte probabilmente di 37 38. Esageriamo così, giusto per allarmare ancora di più, ma più che altro per farvi stare insomma tranquilli, magari vicino all'aria condizionata, non al caldo, non sotto il sole tutto il giorno come ho fatto io ieri, però no, un pochino sotto l'ombrellone devo dire mi ci sono messa. Allora anche Pupo, anche Blanco pronti per questa maturità, e Pupo ha detto ieri la notte prima degli esami che lui la notte prima degli esami la passa facendo l'amore. Però quello che tutta l'Italia si chiede è: ma con la moglie o con l'amante? Perché lo sapete che lui è tipo l'unico italiano bigamo dichiarato, cioè lui l'ha proprio dichiarato, lei sa dell'altro, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me, quindi tutti sanno tutto. Bene, l'importante è questo. Allora, in bocca al lupo, vorrei parlare con voi tra poco dei VIP che hanno fatto la maturità, quanto hanno preso, perché ci sono alcuni che ce l'aspettavamo, no? Che fossero dei secchioni, altri invece magari no, e quelli invece che pensavamo fossero molto bravi non sono andati poi così bene alla maturità. Voi quanto avete preso? Ve lo ricordate? Se vi va ce lo dite, se eravate poi soddisfatti dopo il risultato della maturità oppure non tanto, con un messaggio, con un vocale al 333 2688 688. C'è Taylor Swift, Opalite su Radio Company.

0: Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard su Radio Company. E non Blanco, che è impegnato oggi perché sta affrontando anche lui l'esame di maturità con qualche anno di ritardo. Allora, voglio sapere voi con quanto siete usciti. Immagino che ve lo ricorderete, anche se alcuni di noi fanno finta di non ricordarselo più, perché comunque è anche un momento, per carità, importantissimo, formativo, però che ti mette pure una certa ansia, una certa angoscia, come diceva la Family. A molti di noi ancora se lo sognano delle volte, ci sarà capitato, sì, a me più di una volta. Sentiamo con quanto sono usciti i matti del mattinè.
1: Ciao. Io sono uscita con l'83 dal liceo scientifico.
0: Non male.
1: Ma sarebbe stato un 88, perché la seconda prova di matematica ho passato le soluzioni della traccia a tutta
0: la
1: classe.
0: Ma dai, brava.
1: E nell'ultima mezz'ora ho detto: no, ma sai che c'è? Io faccio la B, perché è più difficile, mi premierà.
0: No.
1: E invece ho preso solo 10.
0: Non è vero.
1: Su 15, anziché 15 su 15, come tutti i miei compagni che hanno usato una traccia che ho passato io. Vabbè.
0: Pensa te.
1: Comunque, questa è la storia della mia vita e si riflette poi anche negli anni a venire, quindi pazienza.
0: Niente, eh.
1: Pazienza.
0: Pazienza, è andata così. Ti piace complicarti la vita, però a te, guarda, pensa ai tuoi amici, ti avranno bonariamente anche un po' preso in giro, che loro sono andati alla grandissima. Succedeva anche a un mio amico, non all'esame di maturità. Lui mi spiegava chimica e biologia, poi quando mi interrogavano io prendevo più di lui. Non si sa perché, lui lo si chiama tantissimo. Continuate, se vi va, a dirci con quanto siete usciti alla maturità, il vostro voto finale, se ne siete stati soddisfatti, era oltre le vostre aspettative o sotto e quindi un po' delusi. Messaggi vocali 333-2688-688.
2: Beh, Viviana, guai a te se ti lamenti del caldo, visto che tu sei stata quella che avevi bisogno del caldo.
0: Hai ragione, sto zitta.

0: News, Mr. Know It All su Radio Company. Ciao a tutti, sono Viviana. Allora, una ricerca promossa da Yescapa, che è una piattaforma di camper sharing leader in Europa, ha selezionato 5 spiagge, 5 luoghi iconici del litorale italiano, tutti da scoprire in questa estate 2026. Sono luoghi in cui natura, folklore e mito si intrecciano, quindi sono bellissimi, ma c'è anche della storia. Volete sapere quali sono? Così magari non avete ancora idea di dove andare, non avete ancora prenotato le vacanze. Io vi dico che tra queste spiagge c'è immancabile Cala Luna in Sardegna, stupenda, è famosa per le sue grotte, per le scogliere sul Golfo di Orosei, che è sempre al top delle località balneari, proprio tra le più belle d'Italia. E la leggenda racconta che il pirata ottomano Dragut abbia nascosto qui un enorme tesoro mai ritrovato. Si raggiunge via trekking o via mare partendo da Caragonone. Io l'ho fatta in tutti e due i modi, devo dire, è pazzesco. Il trekking impegnativo, ma neanche troppo, cioè, se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi. Altro luogo iconico, Capo Peloro in Sicilia, scenario della leggenda di Colapesce e di Martino. No, che Colapesce è un cognome molto, molto famoso in Sicilia, ed è un giovane pescatore, in questo caso non il cantante, che si sarebbe trasformato in creatura marina e avrebbe sorretto una colonna della Sicilia per impedirne lo sprofondamento. Si trova nel punto d'incontro tra Mar Ionio e Mar Tirreno. Poi una grotta che non avevo mai sentito, che è in Salento, in Puglia, grotta Zinzulusa, che deve il nome agli stalattiti che ricordano degli stracci appesi appunto gli zinzuli. E la leggenda qui narra di una bambina povera aiutata da una fata e di un barone crudele punito per la sua avidità. E ancora il borgo del Golfo dei Poeti, che si trova in Liguria, precisamente a Tellaro, è famoso anche perché racconta questa leggenda, ovvero che durante un'incursione di pirati saraceni un polpo avrebbe fatto suonare le campane della chiesa avvertendo gli abitanti del pericolo. Il polpo è adesso il simbolo del paese, ma era il polpo Paul? No, quello che faceva le scommesse sulle partite dei mondiali un po' di anni fa. E infine la spiaggia delle due sorelle nelle Marche, celebre per i due faraglioni gemelli che emergono dal mare. In questo caso la leggenda dice che una sirena attirava i marinai verso la costa e un demone marino fu trasformato proprio nei due scogli, accessibile solo via mare da Numana o da Sirolo. Quindi, se volete, queste sono le spiagge più iconiche d'Italia, almeno per l'anno 2026, da vedere almeno una volta nella vita. Sentiamo i Matti del Matinè. A che spiaggia
1: Ciao,
0: sono
1: company.
0: Legati? Ciao!
1: La nostra spiaggia preferita è...
2: Cervia!
0: Oh, il coro!
1: E fra poco ci torniamo, yuppi!
0: Bravi, vedi, sento proprio dell'entusiasmo in zona Milano Marittima, quindi in Emilia Romagna. Purtroppo io non ci sono mai stata, ma provvederò. E c'è chi ci scrive Salento, Rudy, dai, vabbè, il Salento. Però non ad agosto, ragazzi, perché c'è un casino pazzesco. Radio Co.

0: Ciao, viajando por el mundo su Radio Company, grazie a un matto del mattinè che ci ha mandato un video addirittura di un posto bellissimo in Salento. Dici esattamente dove ti trovi, perché è veramente pazzesco dal video che ci hai mandato. Allora andate sulla nostra pagina Instagram Radio Company e scoprite cosa dovete fare per partecipare al gioco social dell'estate e vincere una vita da Viviana. Sto postando una foto nelle nostre stories dove ci sono tutte le istruzioni per giocare e vincere. Tra poco noi giochiamo anche on air, perché abbiamo un concerto pazzesco da regalarvi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Marina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, la novità su Radio Company, pronti a giocare di nuovo? Sì, ogni giorno vi facciamo dei regali pazzeschi. Quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi.

faccia. Che bello. Allora, biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete cantarci questa sigla? Un'altra, quella che vi pare? Mandateci un messaggio, un vocale al 333-2688-688 cantando proprio una sigla iconica, ce ne sono tantissime, di Cristina D'Avena, a partire da ora.

0: Radio Company. Dai che state giocando in tantissimi per vincere il live, il concerto di Cristina D'Avena. Vogliamo cantare a squarciagola tutte le sigle dei cartoni animati con cui siamo cresciuti e c'era sempre lei protagonista a cantare. Sarà al Milano Summer Festival mercoledì 15 luglio. Noi Radio Company siamo media partner e allora sentiamo un po' di voci dei matti del mattinè che cantano.
1: Kiss me, kiss me, sono innamorato di uno.

0: Mamma
1: C'è un ragazzo
0: mia.
1: tredicenne, Salvera, un acrobata del circo della stessa età, da una banda di cattivi che non molla mai. Che avventura favolosa, tu vivrai il mistero della pietra azzurra.
2: Questa per pochi.
3: E memole il nome mio, folletto sono io, e una foresta sto, e molti amici io.
0: Mia, mia, babe, mia,
2: questa non è Cristina, però.

0: anticipato, vi ricordo che giocheremo anche domani, che sarà venerdì, perché oggi a vincere è Marta. Vai.
1: Ciao, ma grazie, sono troppo contenta.
0: Brava.
1: Grazie mille.
0: Prego.
1: Io sono Marta, sì, e chiamo da Vicenza, Quinto Vicentino. Ciao, grazie, grazie.
0: Oh, vedi quant'è

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: il nostro successo del presente e dal passato, Donna Summer con Hot Stuff. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì finalmente, il weekend tanto agognato, tanto sognato durante tutta la settimana. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Domani a Ginevra la cerimonia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. L'intesa, articolata in 14 punti, prevede la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la cessazione permanente delle ostilità in Medio Oriente, compreso il fronte libanese. L'accordo include anche la revoca del blocco USA sui porti iraniani e un piano di aiuti da 300 miliardi di dollari per l'Iran. Trump ha già firmato il Memorandum of Understanding a Versailles durante una cena col presidente francese Macron. 7 le tracce per la prima prova scritta dell'esame di maturità stamane, suddivise in analisi del testo, testo argomentativo e attualità. Gli studenti avranno 6 ore per completare l'elaborato. Fra le proposte di analisi del testo, Cesare Pavese con Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un brano tratto dai Piaceri. Le tratte argomentative includono temi legati all'Assemblea Costituente e un discorso di Saragat. Non mancano le tematiche d'attualità con autori come Alsman, Frank Furedi, Mario Calabresi e Pietro Binucci. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 15 droni diretti verso la capitale, lo ha reso noto il sindaco di Mosca, precisando che l'intervento è stato fatto dal sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa. Nel frattempo il presidente ucraino Zelensky partecipa oggi al summit del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina nel Regno Unito, dove si attendono risultati importanti. La madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è stata ricoverata in ospedale a Vigevano a seguito di un'overdose di farmaci. La donna, Daniela Ferrari, non è in pericolo di vita. Il legale ha commentato la notizia definendola un campanello d'allarme che ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. La Ferrari era stata sentita più volte dai carabinieri nell'ambito delle indagini. L'episodio giunge in un momento delicato per il procedimento. La circolazione sulla linea alta velocità Napoli-Roma è fortemente rallentata stamane a causa di danni alla linea provocati da ignoti in provincia di Caserta. I treni alta velocità vengono quindi instradati sulla linea convenzionale via Formia. Questo comporta un aumento del tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Lo sport mondiale, la Colombia ha superato l'Uzbekistan 3-1, l'Inghilterra batte la Croazia con un netto 4-2, il Portogallo invece ha pareggiato 1-1 contro il Congo, infine il Ghana si è imposto sul Panama con risultato di 1-0. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa è Olivia Dean, so Easy to Fall in Love. Buongiorno, come state? Speriamo tu stiate molto molto bene. Che oggi è difficilissima, ma ce la si fa. Buongiorno a tutti, sigla! Non mi mettere cose registrate, che sto giro devo fare il provino per amici. Amici non ne ho.

10.08, oggi è giovedì, pensate, so anche questo, una cosa molto molto positiva. Ti ho detto che ti avrei stupito oggi, ti ho detto, scusate, io ogni tanto parlo con DJ perché ho una lotta intestina, capito? Lui mi tarpa, lui mi, cioè, mi crea delle ansie, voglio dire, un giorno come questo, eh? Sì, tu mi credi? È pure inconsapevole, quindi tu stai lottando, mi sento Don Chisciotte, veramente, con o Sancho Panza, che forse funziona di più, lotto con i mulini a vento, è così anche oggi, ma non vi preoccupate perché Snack comincia, staremo insieme fino all'una.

0: James Blunt con Beside You, siamo pronti per cominciare. Prima di tutto permettetemi una cosa, io volevo salutare e ringraziare, perché ieri sera sono stato in, non so, voglio dire, diciamo così, in una manifestazione molto bella, una scena di gala molto bella, con tantissimi ascoltatori di Radio Company della Bassa Veronese, e io, fatemi risalutare tutti, veramente sono stati molto carini, molto gentili, un grande affetto nei confronti nostri di Snack, ma soprattutto di tutta Radio Company. Quindi fatemi ringraziare Bottega Fossezelle che ci ha ospitato, grazie a Mess Fireworks, a Mayra, Armanno, tutti quanti veramente, e tutti gli ascoltatori, perché veramente ho usato un abbraccio bellissimo e fa sempre piacere, tanto piacere. Allora tra poco invece abbandoneremo un attimo la maturità, perché ci sono degli altri problemi nel mondo, ci sono dei grandi problemi nel mondo e noi ne vogliamo parlare subito dopo la pubblicità. Ragazzi miei, se la maturità vi sembrava un ostacolo, ci sono cose più importanti.
1: Ma già paura.
0: Sì, abbine.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: lunga, la pellicina, quella che, quella, quella che ti fa, che poi soffri come un pazzo.
1: Ma sì, poi è doloroso, poi sanguina da morire.
0: La masticazione a bocca aperta.
1: Esatto, rumorosa.
0: Beh, chi insomma mangia la gomma, sì, esatto, così è un cammello,
1: di vari,
0: è un...
1: di vari suoni. Ciabattare per casa alle tre di notte, usare gli zoccoli in casa alle tre di notte.
0: Chi ciabatta con gli zoccoli, per esempio, esatto, è una cosa, quelli che senti arrivare da, sì, fondo.
1: Trascinare i piedi quando cammini in generale. Presente,
0: ma quella è un'abilità, fare il triplo rimbalzo con lo zoccolo, che lo senti che va che arriva, cioè là è abilità.
1: Pessime abitudini, quindi, che avete o di persone che conoscete che hanno. 3332 688 688.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Attiamo!

0: basta, lascio la mia traccia. Capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca.
1: Cammina, guerrero, cammina.
2: Bello, bello, bello, bello, bello, bello.
3: Il sendero di Caparezza.
2: Abbiamo diverse abitudini che o le avete voi o le hanno qualcun altro, insomma vi danno fastidio. C'è qualcuno che invece è in prima persona e dice: emettere aria. Diciamo il petomane.
3: Il petomane, no? Tutti quanti conosciamo un
2: in
3: petomane.
2: In mezzo alla gente senza farsi sgammare, vedere la reazione all'odore. Cioè lui è uno di quelli che mi piace così.
3: E c'era vengo anch'io, no tu no. Di gridare fuggito sì. Il leone è arrivato l'amico scorretto.
2: Invece lui è uno di quelli che si inserisce in determinati ambienti. E vede.
3: Io me lo vedo che
2: è soddisfatto anche nella sua visione.
3: Me lo vedo che arriva di soppiatto lì. No,
2: scusa.
3: In mezzo al immagina che c'è questo. Aspetta, dimmi la base un secondo.
2: Lui arriva di soppiatto.
3: C'è questo gruppetto che sta dibattendo. Lui arriva proprio. Senti la putta ai piedi.
2: Non senti neanche il rumore.
3: Lui si mette lì così.
2: Senti solo così, guarda.
3: Sì, esatto, con nonchalance acquisisce una posizione tale per cui.
2: Ma scusa, no,
3: evita,
2: no,
3: come
2: no,
3: dicevi tu, no, qualsiasi.
2: No.
3: E poi si allontana e si posiziona dietro a un cespuglietto per vedere la gente reazione. Che si guarda.
2: Vabbè, ridammi la base, per favore.
3: Mi puoi rimettere la base.
2: Allora, ciao ragazzi, io purtroppo ho un piccolo problema con l'emissione invece di aria dalla parte alta del corpo. È un ruttatore.
3: Ah, okay.
2: Ma devo dire che è passata la questione rispetto per gli altri e dà veramente soddisfazione. No! Ma devo dire che è passata la questione
3: rispetto in studio.
2: E comunque ho mezza giustificazione per via della ernia iatale.
3: Ok.
2: E ultimamente anche perché faccio parte del club degli ignoranti, quindi secondo me lui quando qualcuno gli dice "Ma dai, ma che schifo?"
3: Lui estrae la tessera e dice che è un ignorante, quindi essere anche
2: quindi devo ringraziarvi.
3: Bello, sì. Che dica.
2: C'è qualcuno che scrive.
3: C'è un citofono, dica.
2: Sì. Conte, prima mangia il boccone caldo, riferito a quello che ho raccontato prima.
3: Sì, esatto.
2: E fa. E poi esclama: dalle 22 alle 4 del mattino, ciccini e ciccine.
3: Ecco. L'hai evocato, ed eccolo qua.
2: E pensi non ho mangiato neanche cibo caldo.
3: Da dove è apparso?
2: Dalle 22 alle 4 del mattino ogni giorno sui 96 megacicli. Il momento più caldo della vostra serata, miei cari.
3: Che meraviglia. È andata in onda
2: DJ
3: ieri sera. Com'è andata la trasmissione?
2: No, ieri c'era un cretino collegato da una villa che metteva della musica strambissima.
3: E quindi non è riuscito ad andare in onda perché c'era Conte da Villa Italia.
2: Non sopporto. Vuole mettere la mia trasmissione super sexy?
3: Non lo so, non riesco ad andare avanti, glielo dico.
2: Mangiamo del cibo caldo, mi
3: raccomando.
2: No.
3: Radio, il freddo, cibo caldo.

0: famoso disco sulla cintura Gibo, ti ricordi?
1: Sì, sì,
0: sempre lui, sempre lui. State ascoltando il Belli Conte 4.0, questa è Radio Company, Daniele Belli, Stefano Conte e soprattutto
1: i nostri ascoltatori che ci stanno raccontando quali sono le cose a cui ne danno particolarmente fastidio. C'è un'abitudine,
0: pessime abitudini,
1: che mi irrita delle persone, non sono io, il messaggio è arrivato da un'amica, dovrebbe essere
0: Petunia. Ti piace Petunia?
1: No,
0: come
1: non
0: nome?
1: Non c'è scritto il nome. Allora, un'abitudine che mi irrita delle persone quando mangiano strofinando i denti sulla forchetta.
0: Che questa cosa, solo che me la dici così, mi viene il brivido.
1: Ma io non riesco a capire cosa significa strofinare i denti. Cioè, vuol dire che tirando fuori il boccone, uno è come se mordesse.
0: Esatto. O forse muovono la forchetta da sinistra a destra.
1: Sì, ma
0: facendo saltellare i dentini sui tuoi denti.
1: Ma hai dei problemi.
0: Sui suoi denti.
1: Se uno che mangia così ha dei problemi di dire.
0: Vabbè, magari ce lo spiega un po'.
1: Che stringe la forchetta in mezzo ai denti.
0: Diciamo che avremmo. Ci si serve
1: come un dentifricio.
0: Una spiegazione.
1: A me dà più fastidio il coltello ancora. Coltello in mezzo ai denti.
0: Sentiamo chi c'è al citofono. Chi va?
2: Io ho un'abitudine che non è così fastidiosa, per quanto dolente.
0: Dolente? Sentito che eleganza,
1: dolente,
0: che eloquio elegante che ci sottopongono, sì, i nostri ascoltatori, quasi da menestrello medievale.
1: Ma non può partire la musica medievale perché lei, secondo lei, è arcaica. Dolente, io lo trovo molto elegante.
0: Vedi che bella musichina.
1: Cosa, la mamma, musica?
0: Sì. Ti piace?
1: Perché secondo lei ha usato un termine troppo da... Dolente, si
0: dolente.
1: Usa,
0: chi
1: si
0: è
1: usa,
0: che dice dolente?
1: Si usa.
0: Mi dole, mi duole un dente.
1: È pendulo.
0: È pendulo.
1: Si usa. È che lei non ha questa padronanza del vocabolario. Vedi?
0: Noi creiamo l'atmosfera giusta. Vabbè, dicevo qualcosa alla nostra amica, forse.
2: Mi mangio le labbra. Quindi metto il labbro in bocca, sia superiore che quello sotto, e con i denti cerco sempre di rompere, chiamiamole pellicine, che si formano quando magari le labbra sono secche. Io mi mangio le labbra.
0: Mamma mia!
1: Però è molto sexy.
0: Con tutta la bocca che gronda di sangue. Mamma mia, che immagine.

0: abitudini che avete o di persone insomma che conoscete, pessime abitudini che hanno, di quelle, sai, ti metti, roba, mamma mia, terribile. Quindi non so, mettersi le dita nel naso, mangiarsi le unghie,
1: le pellicine,
0: morsicarsi le labbra fino a provocare,
1: andare in giro con gli zoccoletti,
0: esatto, insomma tutte cose fastidiose che fate voi o che magari insomma avete degli amici, dei conoscenti, dei parenti, dei mariti, mogli, fidanzati che fanno e che voi non riuscite insomma a levarvi dai piedi. 3332 688 688.
2: Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Venerdì 26 giugno Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: convenzione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: frattempo abbiamo voglia di farvi ascoltare una sì. storia vera, nel senso che parte da un problema che però probabilmente anch'io soffro di questo di questo disturbo.
1: Ciao, ragazzi, in maniera sobria. Io soffro di misofobia, che è praticamente un disturbo psicologico, psichiatrico, io chiamo, che tutti i rumori che senti quando mangiano le persone, deglutiscono, masticano, dà un fastidio tremendissimo, ma è una roba allucinante. Addirittura anche quando il cane mangia le crocchette, quindi una roba, è una malattia. Però ho visto che sì, ne soffre il 10% della popolazione, quindi non sono l'unica. E poi un'altra roba, sono un'unico tecnica. La cosa fastidiosissima è quando mi mangiano tutte le unghie qui, i denti. Mamma mia, i miei capolavori tutti rosicchiati.
2: Però dicono,
1: nervoso.
2: Dicono che se tu appunto metti le unghie con il gel, cioè perché ci sono quelle, uno si disabitua a questa
0: cosa.
2: Ti ha
0: appena confermato che la gente se mangia il gel, i brillantini, i Winnie the Pooh disegnati.
2: Ma che stomaco c'ha?
0: Non lo so, non male, però
2: ed è ignorante, però
0: molto sarà. Molto ignorante, sì.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Mi piace perché oggi abbiamo scoperto una nuova forma di disagio.
2: Sì. Grazie. Grazie. Allora, pronti anche oggi per il club degli ignoranti? Parola in arrivo, parola italiana, parola che dovete trasformare non nel significato che conoscete molto molto bene questa parola, ma un significato nuovo, un significato ignorante per poter entrare nel club.
0: Faccio un esempio: se la parola fosse cibo, che cos'è lo cibo, la cibo, le cibo, lu cibo, dicesi cibo, anche cibo,
2: cibo.
0: Volendo, sì, esatto. Potete cambiare l'accento come volete, potete creare anche delle parole composte, ok? Non potete però spezzare, per cui non è cibo, no, quello non si può fare. 3332688688, la parola di cui dovete ricreare oggi il significato è proprio

0: Devo dire un club di ignoranti fatto anche di stile, classe ed eleganza. Parola di oggi, cibo.
1: Lo cibo è il cugino di, penso volesse scrivere Lucifero, gli è venuto fuori Lucifero, Pietro.
0: Ah, ok, quindi è una specie di demonio.
1: Allora, formula magica, cibo, cibu e adesso non mi vedi più. Katia da Padova, ci è piaciuto molto.
0: Simpatico, brava Katia.
1: Lucibo è un termine che si usa per indicare una cosa che non si capisce se è pulita o no.
0: Ah.
1: Nicola, tessera 218.
0: Grande Nicola.
1: Eccoci, mentre il CB è quell'apparecchiatura che ti permette via radio di metterti in contatto con altre persone, il CB invece permette di mettersi in contatto con qualcosa a caso.
0: Ok.
1: Non si sa che cos'è il CB.
0: Allora, sentiamo chi c'è al citofono. Vai.
2: Cibo è la nuova canzone e le cibo.
3: Cibo è l'anacronimo per il Comitato Italiano Bevitori Orzata.
4: Il cibo è un nuovo gusto di gelato. Con questo caldo ci vuole un buon cibo.
2: Conte, diglielo tu che il primo mangia dischi della storia si chiamava Cibo.
1: Famosissimo.
0: Sì.
1: Famosissimo. Conservo ancora.
0: Sì, immagino. 3332688688, la parola di oggi per provare a entrare nel club degli ignoranti è Cibo.

0: Club degli Ignoranti, la parola di oggi è cibo.
1: Questa non so se darla, beh, sì, magari non esiste, è un giallino perché si riferisce comunque. Cibo è un'esclamazione quando non sai cosa mangiare.
0: Ah.
1: Ciao Nico.
0: Cibo.
1: Cibo, vabbè, cibo.
0: Cosa vuoi mangiare? Cibo.
1: Cibo, animale mitologico, metà cinghiale, metà boa.
0: Immagino la renda, però dai.
1: Il frutto dell'erba cibollina. È il cibo. Se esiste l'erba cibollina, esiste anche il cibo.
0: È il cibo, giustamente. Ah, sì. Vabbè, sentiamo il citofono che cosa ci propone.
2: Sono le scarpe, diciamo, ortopediche del dottor Cibo.
3: Ciao, famosissime. Cibo è un modo di lavorare a terra.
4: Il cibo è il CB, tipo quello dei camionisti, quando non prende fa cibo.
5: C'è il cibo che è fatto con liquore dentro l'uovo. E il cibo che è fatto con il liquore con dentro le pacche di goji.
0: Interessante, no.
1: L'hai mai assaggiato?
0: Te lo svelo, no, non lo conoscevo. Va bene, amici, attenzione, tra poco andremo a scoprire chi è che si candida a diventare, anzi, chi sarà il vincitore del Club degli Ignoranti. Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Matteo!

0: con questo capolavoro di Michael Feiner, Mantra, a cui sono molto legato da ricordi molto intimi e personali anche con Stefano Conte, chiudiamo questa puntata. Chi premiamo?
1: Premiamo Katia, che ha scritto Formula Magica Cibo Cibu e adesso non mi vede più.
0: Esatto, brava Katia, ti dedichiamo il can can di oggi, tutto per te. Eleganza questo finale di trasmissione. Grazie Cazie, Cazia.
1: Grazie
0: Cazia. Grazie Cazia.
1: Siamo messi male,
0: molto. Daniele Belli da Stefano Conte di Gmelo, bello appuntamento domani che è venerdì. Ciao, le 2:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia.

0: Annalisa con Canzone Estiva su Company. Amici, buon pomeriggio, giovedì 18 di giugno.
1: Dai che giovedì!
0: Questo studio è affollato da grandi menti. Da grandi menti, veramente.
1: Beh, dai, c'è Martino che abbassa la media.
0: Poi c'è Riccardo Piccello, nostro tecnico, che la abbassa ancora di più. Per fortuna che tutto viene salvato da Stefano Conte.
1: L'uomo.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, 14:07, inizia la penultima puntata della settimana dei piscalli.
2: Grazie.
1: E per chi non l'avesse ancora fatto, momento Marchetta, andate sui social di Radio Company, quindi chiocciolina Radio Company. C'è un reel che abbiamo condiviso ieri con frasi che puoi dire mentre fai l'amore, mentre stai montando un mobile.
2: Che nessuno dei due ha ricondiviso, perché obiettivamente ci vergogniamo di ricondividerlo nei nostri profili.
1: Io ho solo scritto sotto per aizzare la rissa. Vergognatevi.
2: Ma nessuno,
1: vergognosi,
2: non mi ricordo, vergognatevi, ma nessuno ha capito. Allora, senti, prima di cominciare, prima con Stefano Conte, sai che io e lui tiriamo fuori delle storie, dei dibattiti. Abbiamo parlato di Eragon. Okay. Vi ricordate?
1: Il drago.
2: Sì, vi ricordate? Sono tre libri, se non sbaglio, ma vi ricordate il film che uscì su Eragon?
1: Sì.
2: Vi ricordate quanto brutto era questo film?
1: Era orribile.
2: Era orribile, cioè praticamente lo cannarono in pieno. Però ho letto una notizia che adesso Disney ha comprato i diritti e quindi di conseguenza verrà riproposta su Disney Plus.
1: Aspetta.
2: Su Disney Plus verrà riproposta una serie TV che andrà a ricalcare un pochino i libri della saga fantasy, quindi molto molto bello finalmente.
1: Un altro film che riprendono e rovinano ancora di più.
2: No,
1: beh, lì nel dimenticatoio, fine.
2: No, vabbè,
1: discorso.
2: Ma il film è una cosa, no? Accadde la stessa cosa con altre. Ad esempio, vi ricordate Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo?
1: Ah, sì, ho i libri.
2: Grandissima saga letteraria.
1: Ho letto il primo.
2: Un enorme successo, poi lo hanno ampliato dai greci e dai romani. Beh, pensate che i primi due film che realizzarono andarono anche bene, però purtroppo costavano troppo. E adesso hanno realizzato due stagioni sempre su Disney Plus, all'interno delle quali, insomma, potete rivedere quelli che sono i primi due libri barra tre della saga. Ecco.
1: Come sempre, grandi sti cazzi. Però volevo dire, c'è una notizia.
2: Non te ne frega niente, non te le dico più sta roba.
1: Una notizia dell'ultimo.
2: Mi ha fatto ridere per me. C'è uno di besti cazzi.
1: Raga. Ti ho lasciato parlare.
2: Oh, aspetta, altre robe che non c'entrano niente.
1: Stavo pensando ad altro, ma.
2: Come è andata la prima prova di Pupo?
1: L'ho visto in aula.
2: Sti cazzi.
1: Volevo dire una cosa su. C'è Scorsese, il regista.
2: Scorsese.
1: La scorza di limone messa sul cinema, va bene?
2: Scorsese.
1: Sta lavorando a un live action su Fantozzi.
2: Sì, ma non si chiama Scorsese di cognome.
1: Si chiama? Come?
2: Aspetta.
1: Scorsese.
2: Non è Scorsese.
1: Martin
2: Scorsese?
1: Martin Madonna, ignoranza.
2: Scorsese.
1: Vabbè, Scorsese.
2: Sì, Martin
1: sta
2: Scorsese.
1: Sta lavorando al nuovo Fantozzi. Non è vero, ma secondo me ci sta lavorando.
2: E tutti insieme? Sti cazzi.
1: Sti cazzi grandissimi. Guarda, iniziamo che è meglio. Vabbè.

0: Paloma, La Bebe, il remix è quello di David Guetta. Tra pochissimo avremo una telefonata abbastanza incredibile.
1: Avremo,
0: allora, abbiamo provato a contattare Pupo, ma purtroppo Pupo adesso è a fare un altro menage à trois dopo la prova e quindi è difficile da contattare, ma in teoria
1: sì, avremo una ragazza fresca appunto di prima prova di questa maturità 2026. Tra l'altro ci sono un sacco di articoli, per esempio alcuni: Gaia Trivellato, 19 anni, si presenta alla maturità con tutti 10. Esti? No, vabbè, dai. Ma per me non ci sono voti, è un bagaglio culturale. Prima prova per quanto riguarda tutti gli istituti superiori appunto d'Italia, prova che ha riguardato chiaramente la nostra lingua, ovvero l'italiano. Quindi tema, e poi scopriremo un po' com'è andata molto velocemente, anche per capire come si sono preparati questi ragazzi.
0: Piccola fun fact che sicuro non ti interessa niente. Ma quando ho fatto la seconda prova di elettronica sono stata dentro 6 ore totali. Ho fatto fuori tutti i fogli possibili e immaginabili. Quando ho riacceso il telefono non mi ricordavo più il PIN della SIM da quanto ero fuso. E sono arrivato a casa un'ora dopo e avevo il foglietto con il PIN scritto, lo mettevo tutti i giorni, perso
1: in che
0: per sempre.
1: Pensa a queste prove,
0: la
1: che
0: testa.
1: Comunque dai ragazzi, il 30% della maturità,
0: il peggio deve ancora venire,
1: il peggio deve ancora venire,
0: però.
1: Perché oggi era tutto bello, tutto tranquillo, però diciamo il 30% ve lo siete portati a casa, adesso l'altro 70% da mettersi
0: tra
1: sotto.
0: Tra poco quindi parleremo con una rappresentante degli studenti modello,
1: speriamo.
0: No, va bene.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: tu cosa fai questa sera, Noemi, qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici?
1: Bene, adesso parliamo di smart working, questa cosa che insomma è andata avanti per un po' di tempo per necessità, diciamo la verità. Qualcun altro invece poi l'ha utilizzata,
0: l'ha portata
1: anche,
0: avanti,
1: l'ha portata avanti, perché l'ha utilizzata anche come metodo di lavoro un po' alternativo, perché diciamo la verità, lo smart working da molti è apprezzato. Per quale motivo? Perché la mattina non serve che ti vesti, non serve che insomma ti prepari tutto quanto, non serve affrontare il traffico. Però come ogni cosa c'è un rovescio della medaglia,
0: pro e contro.
1: Pro e contro, esatto. Allora, c'è un maxi studio fatto negli Stati Uniti che ha preso in considerazione più di 500.000 lavoratori, 568.000, quindi veramente veramente tanti, per capire quali possano essere le conseguenze psicologiche di uno smart working, quindi di un lavorare da casa prolungato nel tempo. Allora, innanzitutto ci sono delle problematiche che si fanno sentire molto di più sulle persone che normalmente vivono da sole.
0: Chiaro, perché già sono da sole di loro.
1: Esattamente. Allora, ve la riassumo in questa frase qui. Allora, lo smart working ha aumentato la solitudine e acuito i problemi di salute mentale.
0: Ah,
1: perché già sei da solo a casa, ok? E se lavori anche da casa, questa è una cosa che io personalmente ho sempre pensato, sì. Però poi non vale per tutti, questo è chiaro. Però se casa è casa e lavoro è lavoro, ogni posto deve avere il suo luogo adatto. Cioè tu non puoi lavorare, non puoi, lo puoi fare, ma per lunghi periodi secondo me è sbagliato, perché confondi poi la casa con quello che è il posto di lavoro. Cioè la casa deve essere
0: tutt'altro. Rimani stressato,
1: cioè non stacchi mai praticamente.
0: E poi alla fine hai dei problemi mentali. Vedi, noi invece che venendo qui tutti i giorni e non lavorando mai in smart working siamo psicologicamente perfettamente sani.
1: Questa è una bella battuta, me la riuso questa qui.

0: Sisa qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il Medio Oriente, il presidente iraniano Pezeshkian ha commentato con evidente soddisfazione la firma del memorandum d'intesa con il suo omologo USA Donald Trump. La pace si realizzerà all'ombra del rispetto reciproco, ha detto. Domani la Svizzera ospiterà a Ginevra la cerimonia per la firma dello storico accordo in 14 punti. Chi critica è invidioso, cattivo o stupido, ha affermato Trump. Israele intanto ha comunicato che non si ritirerà dal Libano. A voi.
2: La band pop punk milanese delle Bambole di Pezza, dopo il buon successo a Sanremo, è uscita con un nuovo singolo che mette in scena il rifiuto di dinamiche relazionali soffocanti e di aspettative esterne. Sentiamole, arriva Porno.
3: Radio.

0: Buongiorno, bambole di pezza, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, con Stefano Ferrari.
1: Con Pietro.
0: Ce l'ho fatta a farti dire qualcosa.
1: Esatto.
0: Poi anche con Andrea Rossini alla parte tecnica. Tra poco invece torniamo con Cervelli in Fuga, quindi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Company Disc.

0: Company, brutti ma simpatici. Adesso andiamo con Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga, 50 euro di buoni carburante, San Marco Petroli da vincere anche questa sera.
3: Esatto, San Marco Petroli che è title sponsor e sarà presente con la sua postazione. Mi piace, sarà presente con la sua postazione all'SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia nella data di Cordenonze, in provincia di Pordenone, che arriverà proprio questa domenica, il 21, e ci sarà la possibilità ovviamente di vedere grande spettacolo con le moto, ma anche di passare al corner di SMP per saperne di più sulla F101, ma anche ritirare il gadget ufficiale.
0: 21, che tra l'altro dovrebbe essere anche il primo giorno d'estate.
3: L'inizio dell'estate, ecco, certo.
0: E tu mi direi, come fai a saperlo? Perché me l'hai detto tu mentre stavamo registrando la domenica.
3: È vero, è vero.
0: Va bene, allora, Cervelli in fuga, due categorie rimaste, storia indiana oppure metropolitane. Ripetiamo, storia indiana dell'India, bene, e metropolitane. Scegliete una di queste due categorie, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688, poi vi chiameremo, domanda, tre opzioni di risposta, se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Storia indiana oppure metropolitane al 333-2688-688.
1: Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
1: Radio Company.

0: business.
1: Dito della piaga. E adesso cervelli in fuga, andiamo alla seconda parte. Giochiamo con Luisa dalla provincia di Trieste per la categoria metropolitane.
2: Metropolitane.
1: Ciao Luisa, buonasera, benvenuta.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao, grazie.
1: Come stai?
3: Bene, grazie.
1: Bene, sì. Bene, bene.
2: Molto grazie, bene, molto bene.
3: Oggi.
2: Cioè, non abbiamo capito, puoi parlare più forte?
3: Benissimo, oggi è il mio compleanno, benissimo.
2: Madonna! Auguri!
1: Buon compleanno!
2: Auguri, Luisa. Auguri. Sì, siccome ti sentiamo poco, Luisa, ti chiediamo di parlare un po' più, cioè come se stessi litigando con noi, in pratica, quindi con un tono di voce sì. Un po' più alto. Bene. Allora, senti, la categoria che hai scelto è metropolitane, giusto?
3: Sì.
2: Molto bene, e allora tra poco ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta e poi dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronta, Luisa?
3: Va bene, grazie. Sì.
2: E allora andiamo con la domanda della categoria grazie metropolitane. Prego. Allora, Luisa, la domanda è questa: quale città italiana ha inaugurato la prima linea metropolitana del paese, quindi in Italia, nel 1955? A. Roma. B. Milano. C. Bologna. Via con il tempo.
3: Qualcuno
2: te l'ha suggerito?
1: No,
2: qualcuno te
1: no,
2: l'ha suggerito?
1: No.
2: L'abbiamo sentito.
1: Vabbè, ma non importa.
2: Purtroppo, è Milano, ma è stata Roma nel
1: Roma,
2: 1955.
1: Roma.
2: Mentre invece Bologna non ha cioè una sorta di metro di superficie, però non ha una metropolitana interrata.
1: Ok,
2: ci dispiace, Luisa.
1: Luisa, ci dispiace, ma puoi riprovare. Buona serata. Ciao,
2: buon compleanno.
1: Buon compleanno.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Jenny Dracula qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è ripresa dopo i rallentamenti per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, Caserta. I treni alta velocità da questa mattina sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Ieri altri disagi per un guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, ti aspettiamo qui domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: festa gira e anche noi ci giriamo, nel senso ci giriamo e alziamo i tacchi e ce ne andiamo, ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18.
1: Esattamente, è stato un piacere, grazie a voi e grazie anche a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva anche Stefano Conte. C'è Conte? C'è Conte.
2: C'è Conte.
1: C'è.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
1: Au.
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: giugno dalle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.

0: oggi ci introduciamo. Noi ci introduciamo nel vostro pomeriggio, in questo 18 di giugno 2026. Stiamo per incominciare. Tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, insieme a Stefano Conte, insieme a Gianluca Pascion.
3: Ciao cuoricino.
0: Come stai Gianluca, dalla Toscanaccia?
3: Ah, dai, tutto sommato, tutto fra poco vado in ferie.
0: Ecco, vedi, se per quello gli interessa. Quella è la sua preoccupazione, non l'idea di lavorare, staccare, no, andare in ferie. Salutiamo. Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, quelli che hanno finito di lavorare, quelli che non si fermeranno mai, quelli che hanno mandato a quel paese subito Gianluca. Salutiamo tutti voi, con una mano e anche con l'altra. Ah, voi lavoratori, voi che state rientrando dopo una giornata di lavoro, voi che vi state riposando, voi che state facendo sport, c'è Tutti in Lista che vi tiene compagnia come sempre con tanta musica. Un argomento anche spinoso quello di oggi, sai che ogni tanto mi piace mi piace andare su quella che è la cronaca, perché poi i giudici ci danno sempre delle gioie anche sulle sentenze. Quindi oggi parleremo di un giudice insomma particolare di Perugia. Abbiamo intanto tanta musica prima di lanciare l'argomento di stasera. C'è Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Arrivo.

cattive abitudini. Siete nel pomeriggio di Radio Company. Da dove iniziamo oggi? Dal fatto di Perugia. Non lo sapete? Tenetevi forte, ragazzi. Una mamma è alla fermata dell'autobus con la sua bambina piccola. Un uomo si avvicina, afferra la bambina e la solleva. La madre la strappa via mentre la piccola piange e trema. Uomo ghanese. Da qualche giorno la bambina si sveglia la notte terrorizzata. La madre denuncia per tentato rapimento l'uomo. Irregolare, senza fissa dimora, con precedenti penali, un divieto di frequentare proprio quella zona. Viene fermato, ma il giudice lo rilascia, dice che il suo racconto è credibile. E il suo racconto qual è? Che voleva proteggere la bambina perché temeva cadesse sotto l'autobus. Peccato che in quel momento non passasse nessun autobus e che la bambina fosse attaccata alle gambe della madre. Tra le ipotesi, il giudice sceglie quella dell'intento testuale ludico. Voleva giocare. Nel cellulare dell'uomo sono state trovate anche fotografie della bambina che lui dice di non ricordare di avere scattato. Ora, casi come questo ne sentiamo tanti e ognuno ci lascia con la stessa domanda in testa. Che sarebbe? Abbiamo ancora fiducia? Cioè, visto che c'è tutto il racconto della madre, che è stato riportato dai poliziotti che l'uomo era pericoloso, che non era la prima volta che si comportava in questo modo, che aveva già un ordine di Daspo, doveva stare lontano dalla stazione, che non c'era nessun autobus e c'erano testimoni che hanno dimostrato che non c'era nessun intento di giocare. Perché sarebbe troppo semplice come domanda se avete fiducia nella giustizia italiana o ultimamente ci sono qualche sentenza che vi lascia qualche dubbio. Non voglio rientrare su. Oppure un'altra domanda, semplicemente fatta così secca. Dopo il racconto che vi abbiamo fatto, che cosa ne pensate da uomini e da donne della strada? Cioè, dopo quello che vi abbiamo detto, che cosa ne pensate della sentenza, di quello che è accaduto? Che cosa ne da uomini e donne della strada? 333-2688-688, abbiamo intanto Shakira con Cardi B alla sua punteria.

0: Shakira con Cardi B, punteria. Allora, troppo facile sarebbe come domande. Allora, che ne pensate della giustizia italiana, del giudice, di quello che ha sentenziato? Da uomini e donne della strada, che cosa ne pensate di quello che è accaduto? Sentiamo, sentiamo.
1: Allora, in questo caso, dalle mie parti, si direbbe che sono braccia rubate all'agricoltura. Con tutto rispetto nei confronti degli agricoltori, sì, di cui faccio parte anch'io, ma quello come giudice non dovrebbe più esercitare.
0: Va bene, ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

paese, eccolo qua, Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese, mentre noi siamo pronti a farvi scegliere fra tre canzoni, tre pezzi, quale volete scegliere? Il pezzo A, il pezzo B, il pezzo C? Come fate a scoprire quali sono? Ve lo diciamo noi, vi facciamo sentire un piccolo assaggio, da questo assaggio voi decidete quale di queste tre potreste sentire fra un attimo in onda, il numero resta quello, cioè 333 2688 688. Pezzo A di questo 18 di giugno, 20 Fingers.

0: etapa de la vida. Pezzo C, ci sono i Mojo con Lady. Sottile la classe e l'eleganza. Quale volete? Come pezzo A, 20 Fingers, come pezzo B, Ricky Martin, come pezzo C, Mojo, uno delle tre verrà scelta da voi. Noi sommeremo semplicemente le preferenze. Adesso Joel Corry con Rad Devotion.
1: Happy

0: aperitivo, cosa avevi capito? L'ape, l'aperitivo, perché noi abbreviamo l'ape in mano, cioè. No, perché con questo sound qua in sottofondo, ragazzi, quasi da fluido, mi piace un casino sto pezzo qua, l'avevo già addocchiato, però bravo, insomma, anche il nostro Fabio De Magistris a proporcelo come new track, perché funziona alla grande. Evie, Meet Me in the Dark, lo stile, la classe, l'eleganza, ogni tanto ritorna anche all'interno di Tutti in Lista, mentre noi abbiamo subito spazio all'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, lo afferma il presidente ucraino Zelensky dopo l'attacco di Kiev alla raffineria della capitale russa. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, avverte il consigliere presidenziale russo Ushakov. Segnalati anche missili russi su Kiev con i civili nei rifugi. Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre era in sella alla sua bici a Reggio Emilia. L'undicenne è stato travolto ed è finito violentemente a terra. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi. È morto in ospedale dove era arrivato in condizioni disperate. Il piccolo aveva appena finito la scuola elementare. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su strimo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta. Una casa da vivere.
4: Che affa. Che affa che fa. Dai, chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.

piace questo nuovo singolo per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, perché mette l'allegria giusta verso l'estate 2026. La vostra estate come sta andando? Tutto bene? Noi vogliamo già fare una previsione per il mese di luglio, lo diciamo perché come al solito a quest'ora ci piace divertirci, trattenerci con il gioco, quello che insomma non ha più bisogno di presentazioni, perché ogni sera ne facciamo uno diverso prendendo spunto e idee da quelli che sono i social, ma poi diventa un gioco per divertire noi della radio, e quindi ci dovete mandare alcuni elementi per conoscere una risposta. In questo caso andiamo sulla previsione del mese di luglio, perché l'effetto che ci diverte tanto e che ci dà delle risposte interessantissime è quello dei due tarocchi. L'oracolo dei due tarocchi. Come funziona? Mettiamo in elaborazione il vostro nome, quello ci serve per riconoscervi, non tanto per elaborare la risposta, ma dovete darci il numero fondamentale, quello della vostra data di nascita, quindi ci basta il giorno, non serve tutta la data, il giorno di nascita e il segno zodiacale. Verranno estratti a sorte per il vostro mese di luglio due tarocchi da questo effetto, e le due carte dei tarocchi vi danno una risposta, una previsione sul mese di luglio. Ho fatto un test con Gianluca Pacini, lui è nato il 9 e il suo segno è quello della Vergine, quindi se avevo tutti gli elementi non poteva sottrarsi a questa cosa. È venuto fuori il carro e la papessa. Caro Gianluca, per luglio il tuo mese dice: il carro apre luglio a tutta velocità, a inizio mese prendi in mano una situazione e vai dritto verso la meta con grinta e determinazione, poi la papessa ti frena con saggezza nella seconda parte, ascolta quindi l'intuito, aspetta prima di agire, c'è qualcosa che capisci senza bisogno di parole. Gianluca, a luglio parti come un razzo, ma il silenzio a darti le risposte vere. E voi volete ricevere la risposta con i due tarocchi? 333-2688-688, sapete cosa inviarci? Adesso c'è Calvin Harris con Dua Lipa, One Kiss.

0: Viviana, 12, mi basta il giorno di nascita, e il segno zodiacale. Oliviana al 12 è dei gemelli. Le carte per Oliviana sono l'appeso e la forza dei tarocchi, quindi l'appeso apre luglio con una pausa obbligata, inizio mese, tocca aspettare e guardare le cose da un'altra angolazione, anche se ti scoccia. Poi arriva la forza nella seconda parte, ritrovi il controllo con dolcezza, domi una difficoltà, non con lo scontro ma con la calma e la pazienza. Oliviana, a luglio prima ti fermi, poi vinci con la gentilezza. Te lo dico mentre io sto tranquillamente leggendo la tua previsione, c'è Gianluca Pacini che sta combattendo secondo me con un'ape che è entrata dentro lo studio, quindi sembrava
1: una zanzara tigre.
0: Sembrava fosse un toro che era entrato da fine. C'è Annalisa che invece è nata il 9 del segno del Capricorno. Annalisa ha come prima carta la torre e come seconda la temperanza. La torre apre luglio con uno scossone a inizio mese, qualcosa scricchiola o salta all'improvviso, ma butta giù solo ciò che stava in piedi male. Poi la temperanza rimette equilibrio nella seconda parte, con calma e pazienza ricucisci i pezzi e ritrovi la serenità. Annalisa, a luglio qualcosa crolla per liberarti e poi ritrovi il giusto equilibrio, quindi insomma andrà, vedrai, alla grande. C'è Olivia Rodrigo, Drop Dead.

andiamo a scoprire altre previsioni per il mese di luglio, grazie insomma a questo simpatico giochetto che facciamo a fine serata, dove l'effetto risponde in questo caso a Greta. Il numero 2 è il giorno di nascita, il Capricorno è il segno zodiacale. Greta, l'eremita e il mago. L'eremita apre luglio invitandoti a rallentare a inizio mese, fermati, ascoltati e fai chiarezza dentro di te e lontano dal rumore. E poi il mago accende la seconda parte, hai tutti gli strumenti in mano per realizzare un'idea, è il momento di partire e farla diventare concreta. Greta, a luglio prima ti ascolti, poi hai la bacchetta magica per farcela, eh? Samuele, anche per lui 8, è nato un giorno prima di te del segno della Vergine, Samuele. Niente paura, la morte è la prima carta e voglio non spaventarti, il sole è la seconda che viene fuori. La morte apre luglio con trasformazione, vuol dire cambiamento, la morte nei tarocchi, non come disgrazia. A inizio mese chiudi un capitolo praticamente, lasci andare qualcosa che non ti serve più per fare spazio al nuovo. Poi il sole illumina la seconda parte, torna la luce piena di gioia, energia e una bella soddisfazione. Samuele, a luglio chiudi una porta nel buio e ne trovi una spalancata sul sole, che va alla grandissima. C'è Baby K, Tuca Macarena.

0: E noi abbiamo anche Danila, che è nata il 24 del segno dei pesci. La sua prima carta sono gli innamorati, la seconda è il mondo. Gli innamorati aprono luglio con una scelta da fare col cuore. A inizio mese ti trovi davanti a un bivio e la testa da sola non basta. Poi il mondo chiude la bellezza, chiude praticamente in bellezza nella seconda parte, un ciclo che si completa, i pezzi vanno al loro posto e arriva una bella pienezza. Forse un traguardo, un viaggio? Danila, a luglio scegli col cuore e tutto si chiude nel modo giusto. Cioè, questa è l'indicazione che danno i due segnali. Abbiamo ancora Elisa, 20, cancro. Elisa, la luna è l'imperatrice per te come carte. La luna apre luglio con un po' di nebbia. A inizio mese ci sono dubbi ed emozioni confuse. Non fidarti delle apparenze, non decidere di getto. Poi arriva l'imperatrice, porta abbondanza. Nella seconda parte qualcosa che ha seminato fiorisce. Creatività e cura danno i loro frutti. Quindi Elisa, luglio attraversi un po' di nebbia e poi tutto intorno a te fiorisce. Puoi andare alla grande nel mese di luglio. Siamo arrivati in chiusura dei nostri effetti, ma ritorniamo fra poco. Sarà ancora tutto in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: passato, brano nel presente per chiudere anche stasera il nostro Tutti in Lista, ringraziando e abbracciando tutti voi che siete stati con noi fino adesso, ma restate su Radio Company perché continua la musica, continua la serata con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi. Grazie a Gianluca Pacini, a domani.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Gaia Bossa Nostra.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera a tutti, buonasera Gianluca Pacini, buonasera a tutto il pubblico, live. Sento parlare di cose live, della radio. A parte i nostri eventi, ormai è partito il tour, stanno andando molto bene, siamo molto contenti e ne arriveranno tanti. Tra l'altro posso già anticipare che il 26 saremo in piazza 20 settembre a Pordenone con l'80 Festival, Mauro Tonello, Henry Morri, Vanna Spagna, insomma saranno veramente... Però sento anche delle dirette come quelle di ieri sera da Villa Italia, e diciamocelo, perché è andata anche bene, cioè questo bisogna dirlo. E allora, alla grande, il sapore d'estate c'è. Gianluca Pacini, e te il sapore d'estate l'hai interpretato prendendoti ferie anche per domani, e io voglio scrivere alla direzione che non se ne può più. Ecco, basta, ok? Vabbè, ma ci divertiremo anche questa sera, non ti preoccupare, non vi preoccupate. Oggi è una giornata molto particolare, Molto! Sono iniziati gli esami di maturità e quindi tutta l'Italia a momentino è impegnata, o meglio, non tutta, ma tutti i ragazzi che stanno partecipando alla maturità sono impegnati ovviamente a vivere questi giorni, queste ansie, questi momenti che sono un passaggio epocale della vita che tutti quanti l'abbiamo passato, quindi alla fine lascia qualcosa di positivo. Questa è la cosa bella. Mille i leader oggi politici e non solo che hanno parlato di questo, ma quello che conta di più, signori, è ciò che dice lo sciamano qui su Radio Company. E quindi, a proposito di maturità, prego lo sciamano.
2: Vedi, Molinari, l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri. Notte prima degli esami.

0: E questa è Radio Company, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pelcini. Stasera parleremo di orticaria, ve lo anticipiamo già subito. Cos'è l'orticaria? L'orticaria è quella sensazione che ti viene di nevrosi, di nervoso proprio, quando sentite quella frase che proprio vi fa venire l'orticaria. Mi collego alla notte prima degli esami, quando tutti noi abbiamo provato quell'ansia incredibile e ti arrivano quelle frasi in bocca al lupo. Vedrai che andrà tutto bene, ma vai tranquillo. Dai, stai sereno, fai vedere quello che sai fare, tutte cose, spacca tutto. Cioè, queste frasi qua ci hanno in qualche maniera traumatizzato, perché a molti di noi ci ha fatto l'effetto contrario, no? Avete sentito anche, insomma, tante le frasi oggi da parte, dicevo prima, degli esponenti politici con invitavano ad affrontare l'esame senza paura, a prendersi il proprio futuro nel modo giusto, un grande in bocca al lupo, eccetera eccetera. Ma voi siete lì con l'ansia, lo stomaco si stringe, vedete tutto storto, avete l'ansia per qualsiasi cosa, anche il gatto con la coda alta che vi passa davanti vi fa ansia. E arriva lì l'amico, la zia, il papà, il nonno, l'amico di famiglia che dice: ma vai tranquillo, non ti arrabbiare, andrà tutto bene, stai sereno. Quelle cose che insomma ti fanno venire l'orticaria, sia la notte prima degli esami, ma anche nella vita. Qual è quella frase che vi fa venire l'orticaria? 3332 688 688. Tra poco
1: Cose da Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

di che diciamo ha vissuto o sta vivendo in queste ore, in questi giorni, la notte prima degli esami, visto che oggi sono partiti gli esami di maturità, e ci sono quelle frasi che cercano di incoraggiarti, cercano di darti una pacca sulla spalla, ma sì dai, ma in realtà ti fanno venire l'orticaria, perché in quel momento tu stai provando l'ansia, lì la conosci, a 18 anni conosci cos'è l'ansia, e ci sono quelle frasi che ti fanno venire l'orticaria, però avviene anche durante la vita, non soltanto la notte prima degli esami. Da qui ci siamo un pochettino ispirati per questa domanda da porre a voi: qual è la frase, insomma, che vi dà più fastidio, che vi fa venire l'orticaria? C'è Andrea da Treviso che dice: mi fa venire l'orticaria quando spieghi le tue ansie con i tuoi motivi, c'è qualcuno che ti parla dei suoi problemi e delle sue ansie. Effettivamente è molto, sì, no, cioè, molto

fastidiosa sta cosa. C'è chi si sente dire, quando ti senti dire ma dai sì, vedrai che va tutto bene, sorridi un po', non pensarci tanto. Chris da Padova, anche questo dà molto fastidio. Poi mi dà l'orticario quando mi dicono te l'avevo detto, perché mi fa pensare che non ho ascoltato abbastanza. Ciao da Fede. Concludiamo con un messaggio che non si firma. Prendila con filosofia, cioè questa cosa non lo puoi prendere con filosofia. C'è l'esame di maturità, l'esame, che ne so, stai per diventare papà, non so, l'esatto momento che capisci che stai per diventare mamma, cioè sono momenti talmente personali che non la puoi concludere con prendila con filosofia, ma vanno sicuramente vissuti perché fanno parte della nostra vita. No Job con Don't Speak su Company.

0: Special su Radio Company. Buonasera ancora. C'è da farci una domanda. C'è da farsi una domanda, caro Pacini. Perché c'è uno studio che dice che cioè, niente di nuovo, ma le persone, specialmente gli italiani, sono più efficienti, sono più produttivi al mattino. Dopo parleremo di questa cosa. La domanda che ci dobbiamo fare io e te, caro Gianluca Pacini, è: perché ci hanno messo quindi noi due alla sera?
1: Già, perché?
0: Che c'è, se l'italiano è più produttivo al mattino, invece hanno scelto di metterci noi alla sera. Come mai? Ok, vabbè, è un po' inquietante sta cosa. Comunque, ci riflettiamo, eh? A tra poco, fermi là. A tra
2: cose
0: poco.
2: Da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: J'adore.
1: Nico Haynes, Fabio De Magistris, profumo di casa in questa produzione, perché arriva J'adore agli studi un po' di Radio Company. Salutiamo Nico Haynes, Fabio De Magistris. Allora, siete sulle cose da pezzi invece. Questa sera si parla, anzi in questo momento si parla del momento, della giornata nel quale si regna di più. C'è questa curiosità che parla che noi italiani, ci cita che proprio noi italiani siamo tra i popoli più produttivi nelle prime ore della giornata. In pratica il nostro cervello, diciamo, darebbe il meglio di sé, soprattutto al mattino, ecco, più luci, più efficienti, più tutto insomma quello che ci immaginate. Jack Nicholson in The Shining, che si sveglia e si mette a scrivere ossessivamente, del tipo, no? O magari il regista Stanley Kubrick, che senza saperlo aveva già intuito quello che oggi sostengono tanti ricercatori: le prime ore della giornata possono essere quelle più produttive. Ma non siamo tutti uguali, perché c'è chi è veramente produttivo alle ore 7 del mattino, è già una macchina da guerra; chi invece si comincia a svegliare appena e diventa produttivo verso le 10:30, tarda mattinata; addirittura chi trova il suo massimo, il massimo splendore della sua produttività alla sera. E quindi io pensavo, Gianluca Pacini, che io e te ci hanno studiato, cioè secondo me Mauro Tonello ci ha studiato prima, ha detto secondo me questi vanno bene alla sera perché sono più produttivi, alla mattina farebbero schifo. Ora, non che alla sera, però voglio dire, secondo te potrebbe essere, perché io una domandina me la sono fatta, capisci? Ok, vabbè,
2: non è così.
1: Ma non è così?
2: No.
1: Siamo un caso umano, ci hanno messo per... Vabbè, ma non importa. Allora, ma qual è il momento più produttivo, vero? È vero, secondo me, alla mattina. Io alla mattina sono più produttivo. Lo dico. La sera anche, ma perché faccio il lavoro che mi piace, più bello del mondo, e mi ricarica per il giorno dopo. Ma la mattina è un po' più... Si è più produttivi, secondo me. Quindi è vero. Se volete dire la vostra al 333-2688-688, la condividete con tutti noi, perché no? Quindi aspettiamo insomma il vostro punto di vista di quando si è più produttivi durante la giornata. Invece è il momento di Clan Bandit con Symphony.

0: complimento che vuole sentirsi dire una donna dal proprio uomo o la figlia dal proprio papà. Lui è Rocco Hunt su Radio Company. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con i Simply Red.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Miley Smith su Company. Si conclude così la prima ora delle cose da pezzi, ma fermi là perché ne parte subito una nuova. E tra poco parleremo del caldo africano che sta arrivando, dell'anticiclone africano che sta arrivando, perché ha comunque un nome sotto sotto, e un nome glielo possiamo dare pure noi. Vediamo che ora si è fatta.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fa?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio.
7: Porteccimo.
0: Le 9:04 della sera.
8: Radio Company Time.
9: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.

su Radio Company. Ancora una buona serata da parte di Igor Pezzi, di Gianluca Pacini. Signori, è arrivata l'estate. È arrivata l'estate, come sempre, accompagnata da un anticiclone africano. L'anticiclone africano è... senso proprio di sollievo a sentire sti suoni. Gli esperti parlano di una forte espansione di questo anticiclone. Tra l'altro, il centro-sud si vivranno 38-40 gradi addirittura. Un po' meglio nel Triveneto, nelle zone del nord Italia, perché la massima sarà di 34 gradi. Però 30-34 gradi con AF o meno AF, insomma, c'è sempre una sofferenza. Io lo soffro tantissimo il caldo, ma tantissimo. Ricordo l'anno scorso, quando eravamo all'80 Festival a Pordenone, avevo questo vestito nero che era di una pesantezza unica e c'erano fuori 40 gradi. Sono dimagrito 5 kg in un'ora, mi ricordo come ora, una cosa incredibile. Ma come lo chiamiamo l'anticiclone africano? Come, secondo te, non dire il nome che ti ho detto, Gianluca, come lo chiameresti? Gli diamo un nome, perché l'anticiclone, c'è il caldo che, ne so, ti fa sudare anche da fermo. Allora potremmo chiamarlo sudorino. Anticiclone sudorino, perché, che ne so, perché ridi, scusa? Perché prima fuori onda ti ho detto che l'anticiclone africano lo chiamerei mandingo, per questo. Allora, caldo baldo, per esempio, potrebbe essere un nome simpatico anche questo, perché sembra il nome di uno che vive in sauna. San Ventaglio. Perché no? San Ventaglio. Anticiclone San Ventaglio, perché diventa il santo protettore dell'estate, perché hai bisogno sempre di sventolare qualcosa per non soffrire. Ma io non la voglio scegliere. Sciogli popò. Che cosa mi avete scritto in regia? Sciogli popò. Certo, perché l'anticiclone africano può sciogliere pure il gelo che c'è in freezer, perché se fa troppo caldo, hai capito? Allora, in base alle vostre esperienze, ai vostri aneddoti di come vivete il caldo in queste ore, in questi giorni, che nome gli dareste all'anticiclone africano? Lo condividiamo al 3332 688 688 qui su Company.

0: degli anticicloni, degli anticicloni africani. E qua c'è Tagaji e Kedra con Ciclone su Radio Company. Buona serata ancora. I vostri messaggi che stanno arrivando al 3332 688 688. Stiamo condividendo un attimo di leggerezza, niente di che, visto che sta arrivando l'estate, sta arrivando l'anticiclone e ovviamente ci fa soffrire, ci cambia anche le abitudini, perché il caldo, insomma, non hai questa libertà, diciamoci. Sì, cioè, senti che sollievo. Senti che sollievo. Cos'è questo? È il mare che ti accompagna, ti raffresca. Allora, ma come lo chiamereste? Che nome gli dareste in base a come, anzi, a come lo vivete, a vostre aneddote che avete magari già vissuto grazie al caldo? Non so se si può dire in radio, ma io sto anticiclone africano, lo chiamerei semplicemente Rompi Maroni. Ok, poi anticiclone ascellare, mi dicono. E qua le ghiandole lavorano molto. Poi Gigi da Vicenza, lo chiamerei anticiclone Spriscaldo, è una tragedia veneta, però come fai? Ne bevi sicuramente di più per dissetarti, con moderazione sempre. Elena da Treviso, per me è caldo canaglia, perché ti rovina la piega appena esci di casa. Poi Roberta dalla provincia di Belluno, anticiclone sciogli cani. Il mio Labrador si sdraia direttamente nel frigorifero. Va dentro il frigorifero? Come fa? Poi un altro messaggio, Sara da Treviso, anticiclone doccia numero 7. Ecco, è vero, quante docce ci facciamo? Cioè, e poi tanti riescono a farsi anche più docce durante il giorno, ma alcuni no, cioè non siamo tutti uguali, no? Voglio dire, cioè, in base un po' anche agli impegni quotidiani. Insomma, benvenuto al caldo, ma non troppo, perché ci fa soffrire, diciamoci. Ah. Caro Pacini, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, che dici?
1: Sì.
0: Sì? Va bene, a tra
2: cose
0: poco.
2: Da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: è Four to the Floor, ma qui nella versione insieme con Offenbach su Company. Sempre bella, Four to the Floor. Parliamo invece delle lingue. Parliamo delle lingue perché gli studiosi dicono, insomma, studiosi scrittori, linguisti, insomma, appassionati di lingue in generale, cioè stanno cercando di capire perché alcune parole ci emozionano più di altre. Quindi c'è una parola più bella del mondo per voi? È molto soggettivo, perché alcuni collegano questa bellezza al suono semplicemente, o magari al significato, o semplicemente ai ricordi, viene legata ai ricordi, quindi potrebbe diventare mamma, la parola più bella del mondo, che poi è un nome. Si parla anche di nomi, però, in questa ricerca si narra che Sofia è il nome più bello del mondo. Io rimango sempre nell'idea che è molto soggettiva questa cosa, no? Non siamo, abbiamo ogni testo un piccolo mondo, si dice, no? Abbiamo un passato diverso un po' tutti, quindi dipende da molte cose. Ma volevamo capire appunto qual è la parola più bella del mondo e perché. Se volete condividere la vostra idea al 333-2688-688. Allora, negli ultimi anni anche scrittori e poeti si sono divertiti anche a scegliere la loro parola preferita, quindi c'è anche un gioco attorno a questo, ma insomma, fondamentalmente, com'è che ci comunichiamo? Tramite le parole, che siano scritte, che siano degli slang, che siano anche degli emoji, in qualche maniera è così che ci si comunica, e quindi insomma fanno parte integrante del nostro vivere. Quindi qual è la parola al mondo, la più bella del mondo? Pacini, ti posso chiedere a te in diretta questa cosa?
1: Così. Gianluca,
0: ma sei banale, però non puoi dire il tuo nome. Ma scusa,
1: e tu
0: non puoi dire tu no?
1: E di escludere il mio nome, sai come?
0: Aspetta, sei un paraculo, vabbè. Allora, non la più utile, non la più importante, ma proprio quella che vi piace leggere, che vi piace ascoltare, che vi arriva dritta al cuore. Qual è la parola più bella del mondo secondo voi? La condividiamo qui al 3332 688 688.

0: End of Summer. Sono le 21:31, quasi 32 di questa sera, e siete in onda, anzi siamo in onda insieme con voi qua su Company. Stavamo parlando della parola più bella del mondo e mi sono piaciuti particolarmente i vostri messaggi. Comincio dal meno romantico. Stefano da Vicenza, che scrive comunque: la mia è stipendio. Sarò poco poetico, ma è l'unica parola che quando arrivo mi fa sorridere automaticamente. C'è un unico e comune denominatore in tutti i vostri messaggi che sono arrivati, per questo ho scelto anche di leggerli. Elena dice: scelgo mare. Sono nata lontano, in provincia di Verona, dalla costa, quindi ma appena sento quella parola mi fa sentire già l'odore della salsedine e mi fa star bene. Antonio di Napoli dice: la parola più bella è mangia, perché ogni volta che mia madre la pronuncia succede qualcosa di meraviglioso. E poi ancora Chiara da Padova dice: io dico finalmente. Questa è la parola più bella del mondo secondo me, perché di solito arriva dopo una lunga attesa e porta sempre con sé qualcosa di bello. Tutte le vostre parole sono il preludio di un qualcosa di piacevole, di qualcosa di bello, di un qualcosa che vi fa star bene, che vi fa sognare e che vi fa stare leggeri con la mente, che è l'unica cosa della quale abbiamo bisogno. Ci fermiamo un attimo, ma tra poco parleremo di mondiali, non di questi, ma di quelli passati. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Sport.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour.

0: alle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc. When you

To Wonder, JC Hay su Radio Company. Avevamo annunciato prima che parlavamo dei mondiali, ma dei mondiali più belli di sempre, cioè, secondo una classifica, insomma, sono stati citati per qualche motivo, per qualche azione particolare, per qualche episodio, insomma. Nel frattempo i mondiali attuali del 2026, quelli che si stanno svolgendo tra Stati Uniti, Messico e Canada, stanno registrando ottimi dati Auditel, quindi tantissimi follower da questo punto di vista televisivi, in presenza un po' meno. C'era, diciamo, un po' meno, attenzione, non si parla di stadi vuoti, assolutamente, c'è molta gente, siamo all'inizio della competizione e siamo in una terra che non è nota per il gioco del calcio, ecco, non siamo in Europa, quindi insomma, anzi, la cultura del calcio, proprio del calcio l'ha portata David Beckham in America, ne avevamo parlato qualche settimana fa di questo aspetto, ma insomma, stanno facendo comunque parlare di sé, anche perché c'è la possibilità di ascoltare qualche dichiarazione dal vivo direttamente dai giocatori, se non erro le dichiarazioni tipo di Adrien Rabiot, che si è lamentato del man turboso, che dice praticamente lasciamo stare, tutte cose, tutti i commenti, cose così a caldo che un pochettino aumentano anche l'audience. Ma passiamo alla classifica dei mondiali più belli di sempre. Se io vi chiedo qual è per voi il mondiale più bello di sempre, essendo italiani un po' maturi, magari mi dite il 1982, l'Italia di Berzotti in Spagna. Un po' più giovani, magari il 2006, quando vincemmo con Capitan Cannavaro e quant'altro, e ovviamente perché li abbiamo vissuti. Esatto. Non citiamo gli ultimi 12 anni, per cortesia. Comunque, la classifica, secondo questo sito che si chiama calcio.com, i più indimenticabili sarebbero quelli di Messico 70 con Pelé, la storica Italia-Germania di Gianni Rivera. Poi, eccolo qua, l'82, vinto proprio dall'Italia di Berzot. Quello del 66, citano anche la vittoria dell'Inghilterra sulla Germania a Wembley. Quello del 54 della Germania che supera l'Ungheria in questo caso, ed infine il mondiale 2022 con la coppa con la finale spettacolare tra Argentina e Francia, tra Messi e Mbappé, finita 3-3 e poi decisa ai rigori. Strano che però non hanno messo quelli dell'86, la mano de Dios, che poi aveva un significato grandissimo, quello, cioè quel genio di Maradona mise la mano tra la palla e il portiere senza farsi notare, non c'era il VAR chiaramente, e fece gol di mano, cioè ma lo fece anche per rispondere provocatoriamente alla guerra che c'era, comunque alle tensioni che c'erano tra il Regno Unito e l'Argentina, a proposito di Commonwealth e quant'altro, e quindi ha avuto anche un po' un significato storico-politico, ma soltanto un genio come Maradona. Pensavo venisse citato, invece niente, non è tra i mondiali più indimenticabili. Va bene, ci fermiamo un attimo. No, arriva Majam con Marrakesh, volevo capire.

0: insieme a Ed Sheeran con Repeat su Company. Allora, mi ha colpito una notizia che ve la voglio dire, però un giorno magari l'approfondiamo, ok? Che adesso ne parliamo solo in maniera veloce, perché se vi parlo di vegetariani e vegani non vi dico niente di nuovo, sapete già. Però c'è una nuova categoria. C'è una nuova categoria, incredibile. I flexitariani. Parliamo di un pa... Sì, ma c'è da ridere veramente. Innanzitutto, si pensa che, se parliamo della popolazione italiana, si pensa che i vegetariani siano in maggioranza. E invece, attenzione, perché il numero dei vegetariani sta calando, il numero dei vegani sta aumentando. Attualmente, allo stato attuale, si conta il totale tra vegetariani e vegani in Italia, conta un ben 8,5% della popolazione italiana, che tradotto in numeri sono circa 3 milioni di vegetariani e 2 milioni di vegani. Ricordo, i vegani sono in crescita in questo caso. E vabbè, e fino qua ci sta, insomma, ognuno mangia quello che vuole. Ma la cosa interessante che c'è in crescita, in più assoluto, sta crescendo un'altra categoria, un'altra etichetta, io la chiamo, i flexitariani. E mo questi che mangiano? Come mangiano i flexitariani? Perché abbiamo parlato di vegano e lo sappiamo, il vegetariano lo sappiamo, il carnivoro, vabbè, eccetera, eccetera. Alla fin fine è gente che mangia in maniera equilibrata, cioè mangia, c'è chi mangia la carne magari una volta alla settimana, non ne abusa, soprattutto d'estate, c'è chi durante l'anno la consuma raramente, preferisce i legumi, verdure, alimenti di origine vegetale, per esempio, cioè sono quelli che mangiano in maniera regolare, li hanno chiamati flexitariani. Ma perché, io mi chiedo? E ho scoperto di essere un flexitariano, perché vado pazzo per la carne alla brace, ma la mangio in modo moderato. I carboidrati idem, vuoi togliermi la pasta? No, assolutamente, mangio pure quella ma in maniera moderata. Il pesce, la verdura, i legumi, cioè è tutto, fa tutto bene alla fine, no? Però va mangiato in maniera regolare. Quindi abbiamo scoperto di essere flexitariani, cari signori, però sono in aumento, quindi adesso mi fa anche piacere questa cosa, tutto sommato. Un po' di cultura generale che non fa mai male. Ci fermiamo un attimo e torneremo tra pochissimo con un grande successo dal passato, i Kool & The Gang.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: uno dei cantautori secondo me più bravi del momento, Francesco Gabbani, e Summer Funk su Radio Company, specie quando ha duettato con Ornella Vanoni. Meraviglioso. Siamo arrivati alla fine. Domani sempre puntuali alle ore 8 ci sarò soltanto io con il DJM, qualcuno non c'è. Qualcuno fa latitante, qualcuno mi tradisce. Vabbè, Gianluca Pacini, nome a caso.
1: Vi ho trovato uno.
0: Grazie.
1: Più bello, sai com'è.
0: Vabbè, ma io sono innamorato di te, però, radiofonicamente parlando. Voglio bene agli altri, però. Va bene, dai, grazie. Comunque ci. No, fermi tutti, signori. Il signorino va in ferie. Ma per una settimana lunghissima, quella prossima.
1: È troppo poco.
0: Che vergogna. Io scrivo la direzione, basta, è ora di finirla. Non scappate perché dopo c'è Musica Maestro con Joe e Ale De Biasi, a seguire c'è Yesterday con Gianluca Pacini e Fabio De Magistris. Io vi voglio bene, un abbraccio, domani, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci.
0: Le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.

0: disco di Crybe, si chiama You. Siete su Company, amici, buonasera a tutti in questo giovedì 18 di giugno. Ciao Ale, ciao amico mio. Siamo pronti a incominciare anche questa sera dopo una bellissima puntata delle cose da pezzi che ho ascoltato questa volta perché avevo un po' di tempo proprio pre-programma. Ma beh, salutiamo Gianluca Pacini e Igor Pezzi e noi siamo pronti a incominciare con una nuova puntata di Musica Maestro.
1: Ciao bello! True sound to me would be a basic sound wave, I suppose. I think the surrounding when you make music is also very important. This is why I love Ibiza. For me, the HD25 was always the ultimate headphones.
2: I got used to it to a point that sometimes I would even mix a record with it.
3: Musica Maestro.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica Maestro.
1: Esatto amici, avete capito bene, buonasera a tutti, si incomincia giovedì 18 di giugno, nuova puntata di Musica Maestro. Noi ve lo ricordiamo, ogni giovedì dalle 22 alle 23 ci siamo noi per un'ora di musica scelta da noi, magari potrebbero sceglierla loro una volta alle De Biasi. Va bene, a proposito di musica bella, musica che torna frequentemente qui su Company, c'è l'ultimo singolo di De Biasi, Durante, e si chiama Non mi dica che no.

disco decisamente pettinato, si chiama I've Got Everything Set Me Free, e By Heart con Silk Frequency. Siete su Company, amici, ancora buonasera a tutti da Joe, da Ale De Biasi fino alle 23 insieme. Molti magari si domandano che cosa viene suonato all'interno di Musica Maestro e mi piacerebbe rispondere: musica a caso. Ma non è vero, in realtà scegliamo, cerchiamo anche di andare alla ricerca proprio di canzoni che generalmente non siete abituati ad ascoltare in quella che è la programmazione tranquilla e normale di Radio Company, spaziando proprio nei diversi generi musicali, non solo musica elettronica, ma ogni tanto cerchiamo anche di spaziare verso altro. Ancora buonasera.